0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della radio Lusin Piccolo. Siamo con voi con il primo notiziario in lingua italiana della giornata del venerdì 26 giugno. Allora, il sole è sorto alle 5:19 minuti e tramonterà alle 20:51. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santi Giovanni e Paolo, martiri romani, e San Vigilio, vescovo di Trento. Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia. E queste sono le attualità. Allerta rossa per l'ondata di caldo nella regione di Fiume e dintorni. Il centro operativo 112 di Fiume avverte la popolazione riguardo a condizioni meteorologiche particolarmente pericoloso causa il caldo. Secondo il servizio meteorologico e idrologico croato per la regione di Fiume, che comprende anche le isole di Cherso e Lussino, oggi e domani è in vigore l'allerta rossa per l'ondata di calore. Si raccomanda di evitare di sostare all'aperto tra le ore 10 e le ore 17, di assumere una quantità sufficiente di liquidi e di prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone affette da malattie croniche. A causa delle temperature altissime aumenta anche il rischio di incendi, pertanto si invita la popolazione a comportarsi responsabilmente e a non accendere fuochi all'aperto. La vela riva, la riva grande ricostruita, ha ottenuto il permesso di agibilità. Dopo il completamento dei lavori e il collaudo tecnico, la ricostruita vela riva, la nostra grande riva di Lusin Piccolo, ha ottenuto il permesso di agibilità. Il progetto è stato realizzato dall'autorità portuale della regione di Lusin Piccolo, portando al termine uno dei più importanti interventi infrastrutturali sul lungomare cittadino. La riva grande è nuovamente pienamente operativa ed è pronta ad accogliere cittadini, marittimi e numerosi visitatori. Ricordiamo che martedì alle ore 10:30 nel programma di Radio Jadranka ospiteremo il direttore dell'autorità portuale della regione di Lusin Piccolo, Mario Frankovic, con il quale parleremo del progetto di ricostruzione. Dal 1 luglio torna l'imbarco prioritario per i residenti a Merak. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivato l'imbarco prioritario dei veicoli dei residenti sulla linea di traghetto Valbisca-Merak. Si tratta della seconda stagione del progetto pilota nato per facilitare gli spostamenti dei residenti delle isole durante il periodo turistico. Il progetto sarà attivo fino al 15 settembre. L'imbarco prioritario sarà valido per la partenza da Merak alle ore 8:30 e da Valbisca alle ore 18:15. Oggi inizia il Festival Isle of Wonders. Da oggi fino a domenica Cherso torna ad essere il centro croato del mondo della fantasia. Il Festival Isle of Wonders propone un ricco programma con gare di cosplay, laboratori, concerti, giochi da tavolo, mostre e incontri con autori e illustratori. Il programma prende il via oggi alle ore 17 nel centro storico della città di Cherso. Questa sera due prime cinematografiche a Lusino. Al cinema Vladimir Nazor di Lusin Piccolo questa sera alle ore 21:30 inizia la programmazione del nuovo film Supergirl, che rimarrà in cartellone per tutto il fine settimana. All'Open Cinema di Lusin Grande questa sera alle ore 21 sarà proiettato il film d'azione Masters of the Universe. Oggi inizia il corso di primo soccorso. La Croce Rossa di Lusin Piccolo organizza da oggi un corso di primo soccorso per i candidati alla patente di guida. Le lezioni inizieranno oggi alle 17:30. Domani a Neresine, presso la Galleria Tuoric, sarà inaugurata la mostra Giornali Murali della storica d'arte Branka Hlevniak. La mostra resterà aperta fino al 27 luglio. Sempre domani alle 19:30 presso il Dolphin Suite di Lusin Grande si terrà Golden Slavonia, serata della cultura slavona. Nel fine settimana la festa dei Santi Pietro e Paolo a San Pietro dei Nembi, a Ilovik. Questo fine settimana dunque Ilovik San Pietro dei Nembi festeggia i suoi santi patroni, Santi Pietro e Paolo. Domenica 28 giugno alle 22 sarà acceso il tradizionale falò, la coleda, mentre lunedì si terranno la Santa Messa e la processione alle 10, seguite dal concerto serale dei Mazzaclini con inizio alle ore 21.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, senza nuvole, vento debole da nord-est, mare quasi calmo. Temperatura massima per oggi 34 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 28 gradi centigradi, indice di raggi ultravioletti 9. Fine settimana sempre molto caldo, vento debole da varie direzioni, borra poi sud-ovest, mare quasi calmo, molto caldo, temperature fino a 35 gradi centigradi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro primo notiziario del 26 giugno con un pensiero. Una splendida giornata nasce da un pensiero sereno. Un nuovo giorno, un nuovo inizio, possibilità infinite. A risentirci.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buon pomeriggio. Oggi è venerdì 26 giugno, il sole è sorto alle 5:19 minuti e tramonterà alle 20:51. Oggi il giorno durerà 15 ore 32 minuti, la notte 8 ore 28 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi i Santi Giovanni e Paolo, martiri romani, e San Vigilio, vescovo di Trento. Il proverbio di oggi dice: se marzo non marzeggia, giugno non festeggia. E queste sono le attualità. Allerta rossa per l'ondata di caldo nella regione di Fiume. Il centro operativo 112 di Fiume avverte i cittadini riguardo a condizioni meteorologiche particolarmente pericolose. Secondo il servizio meteorologico e idrologico croato, per la regione di Fiume, che comprende anche le nostre isole di Cherso e Lucino, oggi e domani è in vigore l'allerta rossa per le temperature eccezionalmente elevate e ondata di calore. Si raccomanda di evitare di sostare all'aperto nelle ore più calde della giornata, tra le ore 10 e le ore 17, di bere molta acqua, indossare abiti leggeri e chiari e prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone affette da malattie croniche. Le temperature elevate aumentano inoltre il rischio di incendi, pertanto si invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando di accendere fuochi all'aperto e segnalando immediatamente eventuali incendi. Per ulteriori informazioni si raccomanda di seguire gli avvisi ufficiali del servizio meteorologico e le indicazioni delle autorità competenti. La Vela Riva, la Riva Grande ricostruita, ha ottenuto il permesso di agibilità. Dopo il completamento dei lavori e il collaudo tecnico, la ricostruita Riva Grande di Lussin Piccolo ha ottenuto il permesso di agibilità. Il progetto è stato realizzato dall'autorità portuale della regione di Lussin Piccolo, portando a termine uno dei più importanti interventi infrastrutturali sul lungomare cittadino. Per decenni la Grande Riva è stata uno dei luoghi simbolo di Lussin Piccolo, punto di incontro, di partenza e di arrivo delle imbarcazioni, luogo di lavoro e di vita quotidiana di intere generazioni di isolani. Dall'autorità portuale ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione e alla realizzazione del progetto, sottolineando che la riva rinnovata unisce la ricca tradizione marittima alle esigenze della vita moderna, rimanendo uno dei principali luoghi d'incontro della città. La Grande Riva, la nostra Vela Riva, è nuovamente pienamente operativa, pronta per l'inaugurazione, per i marittimi e per i numerosi visitatori. Ricordiamo che martedì alle 10:30 nel programma di Radio Jadranka sarà nostro ospite il direttore dell'autorità portuale Mario Frankovic, con il quale parleremo più approfonditamente del progetto. Dal 1 luglio torna l'imbarco prioritario per i residenti a Merak. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente introdotto l'imbarco prioritario per i residenti delle isole sulla linea di traghetto Valbisca-Merak. Si tratta della seconda stagione del progetto pilota avviato la scorsa estate per agevolare gli spostamenti dei residenti durante la stagione turistica. L'imbarco prioritario sarà riservato ai veicoli dei residenti e ai piccoli veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate. Per usufruire del servizio sarà necessario arrivare al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della tessera Jadrolinia To Go e presentare la tessera d'identità insulare. Il progetto pilota sarà attivo fino al 15 settembre. Questa sera al cinema Vladimir Nazor, la prima di Supergirl. La nuova produzione racconta la storia di Kara Zor-El, interpretata da Millie Alcock, e sarà proiettata anche sabato e domenica. La prima proiezione inizierà questa sera alle ore 21:30. Restando in tema cinema, questa sera all'Open Cinema di Lussin Grande, Masters of the Universe. Gli appassionati di fantascienza potranno assistere questa sera all'Open Cinema di Lussin Grande alla proiezione del film Masters of the Universe. La proiezione inizierà alle ore 21. Oggi inizia il corso di primo soccorso. La Croce Rossa dell'Ussin Piccolo organizza da oggi un corso di primo soccorso per i candidati alla patente di guida. Le lezioni iniziano oggi alle 17.30 presso la sede della Croce Rossa in via Vladimir Gortan. Il corso è parte obbligatoria della formazione per i futuri conducenti. Ora andiamo dai vicini di casa, Cherso. Cherso torna ad essere il centro del mondo fantasy. Da oggi fino a domenica il centro storico di Cherso ospita il festival Isle of Wonders, il più importante festival della fantasia delle isole croate. Il programma comprende gare di cosplay, laboratori, concerti, giochi da tavolo, mostre e incontri con autori e illustratori. Anche quest'anno gli organizzatori prevedono la partecipazione di numerosi visitatori provenienti dalla Croazia e dall'estero. Le attività, il tutto inizia oggi alle ore 17 nel centro storico di Cherso. Siete cordialmente invitati a venire. Domani inizia l'estate alla Galleria Ugliara Tuoric di Neresine, al Frontoio. Domani alle ore 20, presso la Galleria del Frontoio Tuoric di Neresine, sarà inaugurata la mostra Giornali Murali della storica d'arte Branka Klevjak. Con questa esposizione prenderà il via anche il programma culturale Estate al Frantoio, che unisce arte contemporanea, patrimonio isolano e atmosfera mediterranea. Questa mostra sarà visitabile fino al 27 luglio. Domani sabato, serata della cultura della Slavonia. Sabato presso il Dolphin Suite di Lusin Grande si terrà Golden Slavonia, serata della cultura della Slavonia. L'inizio è previsto alle 19.30 e il pubblico potrà assistere a spettacoli musicali, una sfilata di moda, una mostra e degustazione di specialità gastronomiche tradizionali della Slavonia. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Festa dei Santi Pietro e Paolo a San Pietro dei Nembi. Questo fine settimana a San Pietro dei Nembi Illovik celebrerà i suoi patroni, i Santi Pietro e Paolo. Domenica sera alle ore 21 nella località di Gubina sarà acceso il tradizionale falò, la coleda, uno dei più antichi usi dell'isola. La celebrazione principale si terrà lunedì 29 giugno alle ore 10, la Santa Messa e la processione, mentre alle ore 21 si esibiranno il Mazzaclini Band con musica e ballo. Gli organizzatori invitano residenti e ospiti a partecipare ai festeggiamenti. Dall'isola di Illovik, San Pietro dei Nembi, passiamo all'isola di Unie. Mostra nell'abbraccio della madre del mare all'isola di Unie. Presso la galleria Torac di Unie, aperta fino al 30 giugno, dunque ancora pochi giorni, la mostra del Museo di Lussino nell'abbraccio della madre e del mare. Attraverso fotografie e oggetti d'epoca, la mostra racconta la vita delle famiglie isolane nella prima metà del XX secolo. Almanacco del giorno 26 giugno. Accadde nel 1945, viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite. Nel 1819 il francese Ernest Michelot con il suo alunno Pierre Lallement brevettano la bicicletta. Almanacco musicale. Nel 1977, il 26 giugno, ultimo concerto di Elvis Presley a Indianapolis. Morirà poi ad agosto dello stesso anno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui e, come sempre, con un pensiero. Oggi il pensiero è dedicato alla pazienza. La pazienza non è aspettare che qualcosa accada, ma la capacità di mantenere la calma mentre tutto si compone. Ogni attesa ha un senso. Noi vi auguriamo una bellissima serata, un bellissimo fine settimana e a risentirci.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana: sereno, soleggiato, praticamente senza nuvole, vento debole da varie direzioni, prima un po' di borra, poi da sud-ovest. Mare quasi calmo, molto calmo, temperature ancora in lieve aumento.
0: previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della radio Lusin Piccolo. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le attualità, le informazioni, nonché le previsioni meteo. Oggi è venerdì 26 giugno, il sole è sorto alle 5:19 minuti e tramonterà alle 20:51. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santi Giovanni e Paolo, martiri romani, e San Virgilio, vescovo di Trento. E queste sono le attualità locali. La Vela Riva, la nostra riva grande ricostruita, ha ottenuto il permesso di agibilità. Dopo il completamento dei lavori e il collaudo tecnico, la ricostruita Vela Riva di Lusin Piccolo ha ottenuto il permesso di agibilità. Il progetto è stato realizzato dall'autorità portuale della regione di Lusin Piccolo, portando a termine uno dei più importanti interventi infrastrutturali sul lungomare cittadino. La Vela Riva è nuovamente pienamente operativa ed è pronta ad accogliere cittadini, marittimi e numerosi visitatori. Ricordiamo che martedì alle 10:30 nel programma della Radio Jadranka ospiteremo il direttore dell'autorità portuale della regione di Lusin Piccolo, Mario Frankovic, con il quale parleremo del progetto di ricostruzione. Una bella notizia: dal 1 luglio torna l'imbarco prioritario per i residenti a Merak. Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivato l'imbarco prioritario dei veicoli dei residenti sulla linea di traghetto Valbisca-Merak. Si tratta della seconda stagione del progetto pilota, nato per facilitare gli spostamenti dei residenti delle isole durante il periodo turistico. Il progetto sarà attivo fino al 15 settembre. L'imbarco prioritario sarà valido per la partenza da Merak alle ore 8:30 e da Valbisca alle 18:15. È necessario però arrivare una ventina di minuti prima. Oggi è iniziato il Festival Isle of Wonders a Kerso. Da oggi fino a domenica Kerso torna a essere il centro croato del mondo della fantasia. Il Festival Isle of Wonders propone un ricco programma con gare di cosplay, laboratori, concerti, giochi da tavolo, mostre e incontri con autori e illustratori. Questa sera due prime cinematografiche a Lusino. A Lusin Piccolo alle 21:30 inizia la programmazione del nuovo film Supergirl, che rimarrà in cartellone per tutto il fine settimana. A Lusin Grande, all'Open Cinema di Lusin Grande, questa sera alle ore 21 sarà proiettato il film d'azione Masters of the Universe. Domani prende il via l'estate a Lugliara al frantoio Tuorich di Neresine. Domani alle ore 20 presso la galleria Tuorich di Neresine sarà inaugurata la mostra Giornali murali della storica d'arte Branka Hlebniak, con la quale prenderà il via il programma culturale Estate al Tuorich. Questa mostra resterà aperta fino al 27 luglio. Sempre domani alle 19:30 presso il Dolphin Swiss di Lusin Grande si terrà Golden Slavonia, serata della cultura della Slavonia. I visitatori potranno assistere a spettacoli musicali, una sfilata di moda, una mostra e degustare specialità gastronomica della Slavonia. L'ingresso è gratuito con prenotazione previa. Il fine settimana è la festa dei Santi Pietro e Paolo a San Pietro dei Nembi. Questo fine settimana San Pietro dei Nembi celebra i suoi patroni, Santi Pietro e Paolo. Domenica 28 giugno alle 22 sarà acceso il tradizionale falò, la coleda, mentre lunedì 29 giugno si terranno la Santa Messa con la processione alle ore 10 e alla sera alle ore 21 intrattenimento con il Mazzaclini Band.
0: Previsioni del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, il tempo continua a essere molto molto caldo, dunque sereno, soleggiato, senza nuvole, vento debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare quasi calmo, temperature ancora in lieve aumento. Terminiamo questo notiziario serale con un pensiero come di solito. Siamo tutti buoni o cattivi, dipende chi racconta la favola. Noi vi auguriamo una bellissima serata, un bellissimo fine settimana e a risentirci.
0: il notiziario.